Oh,

0: www.lettrequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.

coi tacchi ne ero vestita. Di nero come la notte. La notte che la riconobbe. Una vera donna.

distorto e con immenso cordoglio che vi comunico che io sono morto.

liquori sotto il sole. Li immaginavo più rotondi. Ricostruivo sulla testa di poesie nuovi mondi. La mia piccola città nativa. In ogni angolo mi tradiva. Le vie magri, gli zoccoli nel medioevo, nei pomeriggi assolati, che percorrevo e ripercorrevo, che i milioni di viaggi mai descrissi. Sembrava che mi sorvegliasse, sembrava che solo lei

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.

0: 101.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao a tutti.
1: Io sono Emma.
2: E io sono Zoe.
1: E siamo Track 01. Oggi abbiamo i nostri primi ospiti.
2: Esatto, è un episodio specialissimo. Track generalmente parla dei cantanti emergenti torinesi e dei dintorni. E oggi ci spostiamo su una parte un pochino più sperimentale. Infatti abbiamo invitato
1: Polytech, un team del Poli.
3: Yeah.
4: Ciao.
1: E adesso ci parleranno un po' di loro, insomma. Intanto presentatevi.
4: Sono Rita.
5: Io sono Roberto.
6: Io sono Nicolas.
1: Ok, perfetto. Che facoltà frequentate?
4: Design e comunicazione.
5: Ingegneria elettronica.
6: Io ingegneria informatica.
1: Siete tutti in triennale, tutti in magistrale?
5: Siamo in triennale.
6: Sì, tutti e tre in triennale, sì.
1: Capito. E insomma, qual è il vostro ruolo all'interno di Polytech?
4: Io mi occupo principalmente della parte del design, quindi curare il design di tutti i prodotti che produciamo e alcune volte anche le grafiche che pubblichiamo.
2: Ok, voi ragazzi?
6: E io sono subentrato per rifare il sito web e poi mi sono spostato nella comunicazione in generale, quindi gestire i profili social e comunque sono un informatico e quindi pianifico di spostarmi verso il software quando ho dato, diciamo, esami più interessanti.
2: Ok.
5: Io sono un progettista elettronico sia di professione che insomma anche per passione e studio ingegneria elettronica appunto e mi occupo della parte circuitale, tra cui insomma ho partecipato a vari progetti, tra cui un ARPA laser, una cosa un po' carina, così particolare, curiosa, che non si vede tutti i giorni, però sì, mi occupo di circuiti e basta.
2: Ok.
1: In che senso un ARPA laser?
5: L'ARPA laser è stato un progetto deciso a monte, insomma non è stato deciso democraticamente nel team, perché noi di solito li decidiamo assieme i progetti che facciamo. E si tratta di una struttura all'interno della quale tu poggi, passi le dita e si genera un suono, insomma. Al posto delle corde di minugia o di nylon abbiamo dei laser, insomma. E questo,
6: se posso dire, è un MIDI player molto pacchiano.
5: Esatto, sì, è una pacchianata colossale.
2: Ok.
5: Però
6: ci piacciono.
1: Da chi è stata commissionata?
5: Dal nostro insegnante, insomma.
1: Ah, capito. Okay.
2: Per tornare un attimo indietro, chi di voi ci vuole spiegare bene che cos'è Polytech e spiegarlo a chi ci ascolta?
5: Procedo?
6: Prego.
5: Allora, noi tutti e tre qui siamo parte del siamo membri del coordinamento del team. Polytech è un team studentesco il cui obiettivo principale non è fare musica. Ci tengo a dire questa cosa. Noi non siamo musicisti di professione. Noi siamo tecnici tra cui designer, ingegneri, firmwareisti, softwareisti. Ci occupiamo di riprodurre e di riprodurre pedali per chitarra, sintetizzatori modulari e circuiti di questo genere per ricordare un po' a tutti che da 100 anni a questa parte il rapporto tra la musica e l'elettronica e tutto quello che insomma ne viene dietro è indissolubile, sono due cose inscindibili, che si tratti di radio, che si tratti di amplificazione di suono in qualsiasi concerto, non è possibile separare i due mondi. E un'altra cosa importante insomma del nostro team è ricordare, far capire a tutti che gli ingegneri, in particolare i tecnici, l'esercizio della tecnica non è una cosa statica, ottusa, meccanica, insomma, sto offesa per i colleghi meccanici, ma siamo artisti alla fine, si tratta di un processo creativo non meno nobile di nessun'altra arte. Quando noi consideriamo qualche oggetto fatto a regola d'arte, in artificio, vuol dire che c'è qualcuno dietro che l'ha creato, insomma, e che si usi una penna o un pennello su una tela bianca, oppure che si usi il puntalino di un tester o un tecnigrafo, alla fine tutti proviamo lo stesso grandissimo senso di libertà davanti alla nostra tela bianca. Questo è.
2: Ok, sono molto gasata anche perché ci avete proposto una bella compilation musicale che ci accompagnerà per questo episodio e quindi vi lanciamo la prima canzone che è Flawless di George Michael.
7: Like no other. Flawless.

0: Bentornati su Track 01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe, siamo qua con Polytech per parlarvi delle sperimentazioni musicali di Polytech.
0: Durante la canzone stavamo parlando un po' di quello che fate, di quello che vorreste fare. Spiegateci un po', stavate parlando di una canzone, può essere?
2: Sì, avevamo menzionato un audio che avevamo prodotto per lo più con nostra strumentazione, che è stato fatto basandosi sulla sintesi modulare e con diversi moduli che produciamo noi e che sono basati, alcuni sono ispirati a, diciamo, delle leggende nell'industria, come il kick che abbiamo fatto, che è basato su un 808, o come il Tube Screamer, che è basato sul Tube Screamer 741.
3: Sì, allora ci tengo a dire che il nostro, da quest'anno, da questo semestre insomma, innanzi, l'idea è quella di focalizzarci su un rack modulare completo. Che cos'è un rack modulare completo? È una serie di circuiti, tra cui oscillatori, in particolare insomma facendo oscillare una manciata di elettroni che eccitano poi un induttore che diventa lo speaker, si può generare un suono, e attraverso le migliaia, se non milioni di miliardi di possibilità dietro queste cose qua, si crea tutto ciò che è la musica elettronica, eccetera eccetera. Noi una delle tecniche, la principale che utilizziamo, è quella dei sintetizzatori modulari, cioè sono dei circuiti che funzionano autonomamente, non utilizziamo il supporto di tastiere o di corde in questo senso, ma andiamo direttamente a variare potenziometri, schiacciare pulsanti, insomma cose di questo tipo, per non entrare troppo nel tecnico. Una cosa interessante è che, come diceva Nicolas adesso, i nostri circuiti si ispirano alle grandi leggende del Novecento, però naturalmente 80 anni dopo, 50 anni dopo, molti componenti sono obsoleti, introvabili, difficili, macinati dal tempo.
1: Ok, quando parli di leggende intendi proprio di moduli, cioè
3: sì,
1: oggetti fisici
3: okay. che tra i musicisti, gli esperti appassionati del settore sono riferimenti, appunto, tra cui il Tube Screamer o vari distorsori per chitarra. Alcuni di questi abbiamo dovuto sostituire dei componenti proprio e testarli. Invece di mettere un diodo, mettere un transistor montato a diodo, cose di questo tipo, per poter riprodurre l'effetto distorcente il più fedelmente possibile, ecco. E stessa cosa per quanto riguarda i sintetizzatori modulari, tra cui il kick drum di cui...
2: E ci terrei a ricordare anche che una buona parte dei nostri strumenti sono in realtà sperimentali, cioè sono magari basati su strumenti già esistenti, ma come per esempio lo è il Chaos, cercano un po' di sfruttare, di giocare con la matematica per produrre un suono che non sai bene come controllare, come quello può essere derivato da un moto caotico, oppure come può essere la pianta che suoniamo, il PSB,
3: il Plant Sound Processor.
2: Grazie Fabio.
1: Ecco, questa cosa della pianta ci interessa molto, beh, immagino che sia anche facile da sponsorizzare sui social, questa cosa di suonare la pianta attira, secondo me.
2: Allora, ci siamo un po' adirati con le piante noi. Diciamo che ci hanno scambiato per un'associazione
1: eco-friendly.
2: Sì, ci chiamano tantissime associazioni e a riguardo, quando in realtà noi abbiamo messo due sensori ad una pianta e la tocchiamo e basta.
1: E ok, quindi fin troppo...
2: Stiamo cercando di allontanarci dal nome quelli delle piante.
1: Ok, va bene, va bene.
0: Io sono venuta a toccare quella pianta.
2: Molto interessante, grazie.
1: Okay, allora in descrizione dell'episodio non citeremo la pianta, così non avete problemi di sorta.
2: Grazie mille, gentilissime.
1: Ok, allora adesso vi faremo ascoltare qualcosa di particolare. Chi ce lo vuole spiegare un pochino?
3: Ma allora, adesso noi ascolteremo un pezzo realizzato in gran parte con i nostri strumenti. Non ci saranno chitarre elettriche, non ci saranno pianoforti elettronici o cose di questo tipo, ma sarà pressoché interamente realizzato con sintetizzatori modulari di nostra produzione.
1: Va bene, dai, sono curiosa. Sentiamola.

0: Bentornati su Track 01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe.
0: Stavamo ascoltando Fancy. No. Un pezzo di Polytech, appunto realizzato senza strumenti, ma con
2: i nostri strumenti costruiti.
0: Sì, senza strumenti musicali tradizionali, con i vostri strumenti costruiti, diciamo.
2: Sì, esatto, quello che non è che abbiamo costruito un violino o una chitarra da zero come faceva Les Paul, insomma, o Brian May, ma abbiamo, questi sono i nostri sintetizzatori modulari, insomma, che sono fatti di oscillatori, samplers, eccetera, e tra cui appunto si generano questo tipo di suoni che sono caratteristici della musica elettronica del secolo scorso. E rigorosamente tutta elettronica analogica, anche se nel team ci occupiamo anche di processo audio digitale, però in questo caso si tratta di musica analogica, per dirlo in questo senso.
1: Ok, visto che hai citato qualche cantante, mi faceva piacere iniziare a parlare un po' dei vostri riferimenti musicali, della musica che ascoltate, anche un po' della musica che ci avete proposto per oggi.
3: Sì, allora, se io dovessi iniziare a fare una lista, penso che rimarremmo qui tipo tutta la giornata, quindi cerco di essere molto molto sintetica. Diciamo che particolarmente nel mio caso i miei gusti musicali rispecchiano anche molto un pochettino la playlist che abbiamo portato, ma in particolare prediligo tutti quei generi musicali che si mettono in gioco e che riescono magari ad intersecarsi, se possiamo dire così, con altri generi, come ad esempio qui abbiamo portato classici, no, della musica elettronica, che ad esempio si miscelano perfettamente con la disco music, come poi vedremo ad esempio in avanti, o ad esempio anche George Michael stesso in Flawless che abbiamo sentito prima. Si stacca completamente un pochettino dal suo genere principale per affrontare, insomma, per intraprendere un percorso un pochettino più elettronico. Quindi, poche parole, se dobbiamo citare qualche artista, sicuramente metto al primo posto Giorgio Moroder, un caposaldo letteralmente della musica elettronica degli anni 70, e sicuramente anche Daft Punk, quindi due estremi totali di un'epoca, ma che secondo me sono molto rappresentativi per me, ecco.
1: Ok, ma giusto per curiosità, perché so che tu fai la parte del design, giusto,
3: sì,
1: di questo team, e quanto la tua passione per la musica elettronica ti ha spinto verso l'iscrizione di questa cosa?
3: Tantissimo,
1: okay.
3: Tantissimo, soprattutto... io fermamente credo che il sound design oggi è una cosa incredibilmente importante, mm-hmm. E riuscire a creare una sorta di design che poi trasmetto proprio la mia passione dentro questo team e riuscire a farla comunicare anche con un'altra materia completamente diversa dalla mia, come ad esempio l'ingegneria, è una cosa veramente magica, cioè è proprio magica. Anche la mia passione per l'elettronica mi ha spinto notevolmente ad avvicinarmi a questo team che insomma affronta proprio questo genere in maniera molto molto partecipe.
1: Certo. E invece voi ragazzi che vi occupate invece più della parte tecnica, secondo voi quanto è importante avere una buona conoscenza musicale per fare quello che fate?
2: Secondo me non è si può tranquillamente prescindere dalla mm-hmm. conoscenza musicale, perché dipende, cioè possiamo anche parlare di un appassionato di blues e di jazz o di rock metalcore, apprezza un pedale per chitarra o una distorsione particolare ed è in grado di cioè che sia in grado o meno di realizzare il circuito che produce questo tipo di effetto prescinde dal suo gusto, dalla sua passione per la musica.
1: Certo.
2: Io personalmente non sono un grande ascoltatore di musica elettronica in senso stretto del mm-hmm. termine, però ciò non significa che io non riconosca la virtù e il prestigio artistico di queste persone qua, però ripeto, un elettronico rimane un elettronico, insomma, un filmurista rimane un filmurista, un designer rimane un designer. Penso che se Rita decidesse di se la chiamassero per allestire una batteria o un pedale per chitarra, lei lo farebbe volentieri, insomma, indipendentemente.
3: Sì, sono d'accordo.
1: La vedo che approva.
4: E io addirittura è stato un po' il contrario, cioè non mi sono avvicinato a Polytech tanto per la passione per la musica elettronica, ma mi ci sono appassionato con loro. Ho un background molto più classico, perché ho suonato pianoforte, chitarra tutta la vita, e ricordo la prima volta che ero venuto a vedere il Politecnico, li avevo visti al loro boot che stavano provando le casse, attaccandole, usando come MIDI player un Nintendo DS, e io lì mi sono sentito a casa. E dopo
1: ho detto sì, devo venire qui.
4: Mi hanno aperto a un genere che conoscevo, ma che non avevo appreso, ecco.
1: Va bene. Allora adesso ascoltiamo un'altra canzone per metterci un po' nel mood, ed è Fancy Footwork dei Chromeo.

0: Bentornati su Track 01, siamo ancora qui con Polytech.
1: Sì, abbiamo appena ascoltato Fancy Footwork dei Chromeo, che spero di aver pronunciato giusto. Ok, e stavamo parlando anche, diciamo, fuori onda un pochino di ascoltare musica e di come questo ispira o non ispira il vostro lavoro. Ma sicuramente qualcosa che fate per ascoltare musica sono i listening parties.
2: Esatto, e i listening parties sono, chiamiamoli, dei momenti dove ci si raggruppa tutti insieme e uno speaker porta una serie di canzoni basate su un tema che negli ultimi 2 anni è stato, diciamo, percorrere un po' la storia della musica elettronica. E adesso purtroppo abbiamo un problema logistico, che siamo arrivati agli anni 2000 e 2010, quindi o aspettiamo altri 10 anni oppure dobbiamo un po'
1: ricominciate da capo.
2: Un'idea che ci è piaciuta, anche se non è ancora, diciamo, ufficiale, più ufficiosa, è il fare qualcosa di un po' geografico, ovvero prendere magari una nazione, un'etnia, un posto e parlare di come la storia musicale di quell'ambiente è stata impattata dall'arrivo della musica elettronica. E questi sono semplicemente dei momenti dove viene fatta una scaletta e si ascolta qualcosa insieme, se ne discute, se ne parla, addirittura se ne disegna. Portiamo spesso attrezzatura, così c'è chi può disegnare, c'è chi scrive, chi magari c'è stato una volta qualcuno che aveva fatto una poesia. Sono, diciamo, dei momenti molto particolari che sono forse una delle cose più belle che facciamo, anche se sono estranee ai progetti, che avvicinano persone molto diverse e crea un ambiente eterogeneo davvero bellissimo.
3: Okay. Soprattutto questi eventi ci permettono di entrare in contatto con i quartieri della nostra città e creano un rapporto col territorio che spesso di questi tempi talvolta manca.
1: Sì, ho visto, questa è una cosa bellissima, ho visto che uno degli ultimi l'avete fatto in una casa del quartiere, giusto?
3: Allora, di solito frequentiamo la casa del quartiere del San Salvario, l'associazione Mostro, più Spazio 4, la casa del quartiere di San Donato, il Comala, insomma. E appunto questi momenti di discussione intendo costruttiva, anche se retoricamente non è molto. L'anno scorso è stato un progetto di carattere storiografico, adesso invece vogliamo avere un approccio un po' più etnomusicologico, proprio per quanto riguarda da dove viene quello sviluppo di musica elettronica in funzione del loro ambiente. Molto curiosa, per esempio, lo sviluppo della musica elettronica in un ambiente sovietico, non solo economicamente competente, ma spesso anche artisticamente competente. Competente intendo competitivo contro il modello degli Stati Uniti, ecco. Non solo nella musica, ma anche nell'arte. Cioè, possiamo parlare del caso della CIA e di Jackson Pollock, insomma, oppure dei. Però. È straordinariamente diversa rispetto all'ambiente europeo, anche quella certo. Cinese, quella giapponese, mondi molto separati nel secolo scorso, e adesso, insomma, il panorama è cambiato, ma venite ad ascoltarci i nostri listening party e ne saprete di più, potrete anche dirci la vostra.
1: Volentieri, bello, sono attività bellissime queste che organizzate e sì, quando farete il nuovo ciclo di appuntamenti, se ce ne sarà una nuovo, vi seguiremo sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Sì, adesso continuiamo il nostro percorso nel panorama musicale che ci avete proposto con On the Road Again dei Rockettes.

0: Bentornati su Track 01. Zoe, ci siamo dimenticati di citare Angela oggi. Non l'abbiamo mai detto che abbiamo Angela in regia.
1: Soprattutto oggi che abbiamo un sacco di ospiti, un sacco di canzoni, sta facendo un lavoro assurdo. Meno male che c'è lei, meno male.
0: Sta ridendo per i miei errori, ma va bene, va bene.
1: Ok.
0: No shame.
1: Siamo ritornati, siamo con Polytech. E adesso ci parleranno un po' della canzone che abbiamo appena ascoltato.
0: Perché questa playlist è troppo atomica, giuro, bellissima, mi piace tanto.
2: Allora, abbiamo appena sentito i Rockets, tra l'altro, se posso citare il nostro Made in Italy, letteralmente. La canzone non è originale, cioè non è stata scritta da loro, ma bensì okay. È una rivisitazione dei Canne Death del 1968, una versione completamente diversa, una versione molto più armonica, se possiamo citarla così, ma loro ci hanno riportato nel 77, tra l'altro uno degli anni più importanti tra la musica elettronica e la disco music. Ci hanno riportato in vita questo brano con una chiave completamente diversa, portandola addirittura nel 1984 a Sanremo, lo stesso anno in cui addirittura hanno partecipato pure i Queen, per citare altri artisti storici. E la particolarità sta proprio nel loro uso dei costumi quando sono sediti sul palco. Cioè, immaginiamo, abbiamo la platea italiana che si ritrova davanti persone con... completamente sommersi di pittura argentata che provengono da un altro pianeta e ci riportano in vita un capolavoro degli anni 60, ad esempio. Abbiamo messo in realtà questa canzone nella playlist proprio per citare come poi, ad esempio, continueremo a dire in futuro, come la musica elettronica spazia tra tantissimi generi. Ed è proprio questo il bello, ovvero la domanda: perché nasce la musica elettronica? Cioè, che cosa voleva comunicare? Ad esempio, la musica elettronica, quando pensiamo a, insomma, a un archetipo di musica elettronica, pensiamo ad esempio sempre al futuro.
1: Mm-hmm.
2: Lo stesso Giorgio Moroder la reinterpreta in Metropolis, ad esempio, nella versione ricolorata, che poi è stata pubblicata, se non mi sbaglio, nell'84, tra l'altro sempre stesso anno. Ma in realtà non è così, cioè la musica elettronica viene principalmente indicata come il progresso, cioè riuscire a creare una musica che possa essere trasmessa alle generazioni, quelle là odierne, bensì quelle future, proponendo ad esempio l'utilizzo di campionatori o di altri sintetizzatori modulari attraverso per l'appunto la sperimentazione e l'unione appunto di vari generi.
1: Ok, quindi a questo punto io ho una domanda un po' folle: come ve la immaginate la musica del futuro?
3: La musica del futuro sicuramente tendrà conto necessariamente, proprio per sviluppo dialettico, per metterla in termini hegeliani, proprio della musica del Novecento, perché c'è, se l'elettronica è sempre stata l'idea di futuro, è perché nel Novecento c'è stato uno sviluppo tecnico, economico, estremamente rapido e compresso, e quindi è facile che simboleggiare per esempio la radio con le valvole, farla passare con la radio, la mini radio a transistor, e questo è facile che il popolo lo ritenga che poi 10-15 anni dopo abbiamo poi la radio invisibile infilata sotto pelle o cose di questo tipo,
4: il microchip nel cervello,
3: che c'è, è vero. Quindi musica del futuro, boh, secondo me non forse non è neanche giusto pensare troppo, facciamo musica adesso.
2: Sì, cioè, okay. Magari bello, secondo me ha senso pensare che la musica sarà sempre portatrice di significati che, insomma, un pochettino esprimono la cultura che si sta vivendo, come appunto hai citato tu prima.
1: E con questa previsione sul futuro vi mandiamo invece i Daft Punk e abbiamo Instant Crush.

0: Eccoci ritornati, siamo Track 01 e oggi abbiamo come ospiti Polytech. Abbiamo appena ascoltato Instant Crush dei Daft Punk.
1: Allora, oggi è una puntatona, spaziamo da musica, elettronica e filosofia, ragazzi. Perché stavamo facendo fuori onda un discorso sul mezzo, sul fatto che... Non mi è molto chiaro, rispiegacelo tu per piacere.
2: Allora, le nostre colleghe qui, le nostre speaker hanno tirato fuori una cosa molto interessante sul fatto, sul rapporto che c'è tra la musica e il mezzo in cui viene prodotta e riprodotta, insomma. Un'opera meravigliosa, insomma, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità, eccetera, eccetera. Però io ci tenevo a citare McLuhan, sociologo, filosofo, insomma, statunitense, in cui la sua frase, la sua massa più conosciuta a tutti, anche se c'è chi mi criticherà, dirà no, ma non diceva questo, non intendeva questo, bla bla bla. Diceva che il mezzo, il messaggio sta nel mezzo, ecco, nel supporto in cui, nella televisione piuttosto che nella radio. Parliamoci chiaro, nel Novecento nelle grandi città non esisteva più il concerto in piazza o il banditore che parlava, ma veniva proprio messo in radio, trasmesso attraverso una manciata di elettroni che vibravano al ritmo dei New Order piuttosto che dei Beatles o dei Rolling Stones, che facevano vibrare con altrettanta energia le folle di tutto il mondo. Oppure, per fare un altro esempio, il fatto che i vinili dovessero avere una determinata lunghezza, un determinato formato, e per esempio negli anni 40-50 non si potevano mandare canzoni in radio più lunghe di tot minuti, di 2-3 minuti, infatti molti pezzi di Elvis sono corti, molti pezzi blues, rockabilly, insomma, di quegli anni. Poi quando è arrivato, per esempio, uno dei casi più famosi è stato Bohemian Rhapsody dei Queen, che è un pezzo magistrale, lunghissimo, che non poteva essere mandato in radio, eccetera, eccetera, così, cos'ha, insomma, pure pezzi di Etta James, che dovevano essere corti e ritagliati, insomma, e anche tenere conto di come dovessero essere poi venduti questi dischi, no? Vogliamo parlare anche del caso di Mina e De André, se non ci fosse stata Mina in televisione che avesse portato la canzone di Marinella, probabilmente De André non sarebbe mai diventato il grande poeta, forse uno dei più grandi di tutti i tempi. E quindi sì, la musica dipende dal suo mezzo di esposizione, è necessario questo rapporto, e passa nell'ultimo secolo, è passato necessariamente dall'elettronica, appunto. E questo, per quanto possa essere criticata, insomma, per quanto i puristi ritengano che la minugia toccata e pizzicata sia più nobile, è una cosa inevitabile, insomma.
0: Ok, passiamo da De André ai Daft Punk e adesso ascoltiamo One More Time.

0: Bentornati, siamo sempre Track01, io sono Emma
1: e io sono Zoe.
0: E abbiamo anche Angela in regia. Allora, abbiamo appena ascoltato One More Time dei Daft Punk. E Rita ci stava dicendo una cosa riguardo a questa canzone.
2: Sì, diciamo che proprio questa canzone qua, insieme a tutto l'album di Discovery, sono la colonna sonora di un film. E quando eravamo per l'appunto fuori onda stavamo parlando di come l'elettronica viene ritenuta tale. Cioè, qual è la fine tra quando elettronica viene inteso come termine e quando non. Ad esempio, letteralmente in questo caso, la musica elettronica diventa un mezzo di sostituzione dei dialoghi stessi. Ad esempio, i Daft Punk del 2001, quando hanno fatto uscire queste canzoni, cioè proprio l'album di Discovery, aveva un obiettivo importante: dirigersi in Giappone, a Tokyo, per andare a cercare Mashumoto, che è letteralmente uno dei mangaka più importanti di quel periodo là. E l'obiettivo era proprio questo: cercare di creare un film, Interstellar 5555, se potete recuperatelo, che è diventato proprio letteralmente il capolavoro degli anni 2000 come film. Infatti, non lo so, Nicolas, tu che cosa ne pensi? Cioè, secondo te, come funziona la musica elettronica? Cioè, secondo te ci sta che diventa magari un sostitutivo della parola? Cioè, quando la musica elettronica è intesa come musica elettronica, secondo te?
3: Allora, è in realtà un tema che, diciamo, è diventato protagonista di una riunione per sbaglio. Cioè, ci siamo accorti che qualche chitarrista, quando parlavamo di musica elettronica, di strumentazione elettronica, non si sentisse esattamente rappresentato. Cioè, per me, io vedo come musica elettronica tutto quello che deriva dalla modulazione del segnale, che può essere sia con una chitarra, sia con un sintetizzatore o anche con una tastiera.
0: Chiaro.
3: Perché alla fine si basa tutto sulla produzione di un segnale che derivi da qualcosa di acustico o meno, e di amplificarlo, dargli degli effetti, creare tutta una catena che poi serve per andare a dargli l'anima che gli vuoi dare tu.
0: Sì.
3: E è una cosa molto personale. E mi ha stupito molto, infatti, che queste persone non vedessero: ma sì, io sono un chitarrista elettrico, ma io non sono un musicista elettronico.
0: Ok, sì. Grazie mille, speriamo riusciate a riflettere sulle cose che vi abbiamo appena detto. Sono state delle riflessioni bellissime.
1: Ok, e con queste riflessioni ascoltiamo Blue Monday dei New Order.

0: Eccoci tornati, siamo con Polytech, abbiamo appena ascoltato Blue Monday dei New Order, canzone dell'83.
1: Rita, ad esempio, voi sapevate, cioè sapete che questa canzone è nata per sbaglio? Cioè letteralmente è nata per sbaglio, perché i New Order non erano persone molto estroverse durante i loro concerti e odiavano terribilmente fare i bis. Quindi hanno preso un po' di sequenze, un po' di campionatori e hanno creato un loop fatto per i loro fan che doveva accompagnarli all'uscita, durante la fine dei concerti. Però è piaciuto talmente tanto ai fan che loro pensavano che era letteralmente una canzone che doveva uscire tipo nell'ultimo album che avrebbero pubblicato. Quindi in massa hanno comprato questo album qua e, non trovando questa canzone qui, si sono letteralmente arrabbiati e hanno riportato in massa l'album, chiedendo proprio la richiesta esplicita ai New Order di fare proprio questa canzone qua, di pubblicarla. Quindi i New Order prendono tutti i loro bagagli, vanno in studio di registrazione e aggiungono semplicemente una voce, e da qui, cioè da lì, è nato letteralmente un capolavoro della musica elettronica.
0: Beh, fin troppo facile per loro, insomma, avevano
1: sì,
0: già
1: esatto,
0: preparato,
1: cioè,
0: tutto.
1: Era già tutto pronto.
0: Ok, ci dicevate anche che tra le varie eventi, cose che organizzate, ne avete uno a breve?
1: Per un compleanno?
2: Sì, quel compleanno sarà il nostro, è il secondo anniversario di Polytech e si tratterà di... Noi abbiamo un advisory board, che cos'è? Una serie di persone, di professori, di virtuosi del settore. Li inviteremo, li abbiamo invitati a partecipare a un talk show in Aula Maxwell qui al Politecnico, sarà un evento aperto a tutti, in cui si sottoporranno queste persone a molti dei quesiti e delle questioni di cui in questo podcast abbiamo appena parlato. E naturalmente però sarà vis-à-vis, quindi ci sarà motivo di discutere, eccetera. Personalmente lo modererò io assieme ai miei colleghi e appunto dove avremo occasione di approfondire e discutere di queste cose in modo molto più
0: approfondito.
3: E si mangia gratis, ragazzi, c'è un
0: sì,
3: catering,
0: esatto.
3: Quindi se una serata non sapete cosa fare, che casualmente il 16 ottobre avete fame
2: dalle 17 alle 20
3: e volete anche rubare qualche gadget fatto in PCB da noi,
2: Righelli,
3: approfittate.
0: Ok, andremo tutti e con questo ascoltiamo Utopia di Giorgio Moroder.

0: Bentornati su Track 01. Abbiamo un'errata corrige da fare. Questa canzone è I Feel Love di Donna Summer e Giorgio Moroder, non Utopia come abbiamo detto precedentemente.
1: Ok, e con questo il nostro episodio speciale con Polytech si chiude e vi chiedo se volete dirci i vostri contatti, così insomma vi seguiamo su tutti i social e veniamo a tutti i vostri eventi.
2: Allora vi chiederei di rimanere sintonizzati su Instagram, la nostra pagina Polytech-Music, e se vi interessano i nostri progetti, volete vedere qualche manuale, magari volete rimontarveli voi da soli, è tutto sul nostro sito web polytech.polito.it.
3: E anche su GitHub, insomma, ricordatevi di controllare GitHub per chi è più appassionato, insomma, ci sono schede tecniche estremamente approfondite, ma anche cose accessibili a tutti. Con pochi soldi potete veramente costruirvi dei circuiti interessanti, se avete voglia.
1: Ok, ricordiamo anche l'evento a cui verremo sicuramente per il vostro compleanno.
2: 16 ottobre in Aula Maxwell, talk show, catering, una bellissima serata insieme.
3: Dalle 17 alle 20.
1: Perfetto, vi ricordiamo anche i nostri contatti, ascoltate questo episodio su Spotify, ci trovate con Track 01, ma anche la web radio ondequadre.polito.it e poi su Instagram con polito_ondequadre. E con questo è tutto, vi salutiamo, io ero Zoe,
0: io sono Emma
1: e abbiamo tutti i ragazzi di Polytech.
0: Grazie mille.
2: Ciao, ciao. Grazie a voi. Ciao.
4: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
6: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
5: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
6: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
7: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Squadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentornati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro spazio, il vostro spazio, dedicato alla musica nuova e soprattutto alle persone che quella musica la scrivono, la producono e la interpretano. Oggi avremo due ospiti, due storie decisamente differenti. Useremo l'ironia per affrontare quei momenti in cui sembra andare veramente tutto storto. E infine incontreremo una delle voci della lirica internazionale per parlare di persone normali, capaci qualche volta di gesti straordinari. Saranno con noi Roby Cantafio e il maestro Fabio Armigliato. E allora tutto è pronto, comincia una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Il nostro primo ospite è Roby Cantafio, cantautore, chitarrista, compositore e produttore. Il titolo della sua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato già dice parecchio. Mi serve un miracolo o almeno una birra. È la storia di quelle giornate nelle quali i problemi sembrano essersi messi d'accordo per arrivare tutti insieme. E allora, se il miracolo tarda ad arrivare, forse una risata, una chiacchierata o una canzone possono almeno aiutarci a cambiare prospettiva. E allora diamo il benvenuto a Roby Cantafio qui a Suoni all'Alba. Ciao Roby, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Roby, io devo inevitabilmente cominciare dal titolo, no? Mi serve un miracolo o almeno una birra. Ecco, è un titolo veramente molto interessante ed è nato immediatamente insieme alla canzone oppure è venuto dopo, quando tutto era compiuto?
1: No, è nato praticamente diciamo insieme alla canzone, proprio perché ero davanti a una birra e per un'occasione un po' particolare ho detto ma ci vorrebbe un miracolo, e ho detto cavolo che bello, mi serve un miracolo, almeno una birra può essere una canzone, e da lì è nato il tutto.
0: Ecco, ma tu nella vita reale, nelle giornate, soprattutto quelle peggiori, sei più da miracolo o da birra, Roby?
1: Sono è bellissima questa domanda, entrambi dai.
0: Entrambi, sia da miracolo, il miracolo ben venga, ma la birra sta lì insomma,
1: la birra, no? Però sai, la birra ci sta sempre ovunque.
0: Ecco Roberto, il brano parte da una situazione che tutti conosciamo, no? Un problema, poi un altro ancora, sembra che si attraggono. Perché ecco, hai scelto poi l'ironia per raccontare questo? È una tua prerogativa raccontare, sì, mettendo dentro anche l'ironia?
1: Ma guarda, devo dire la verità, non scrivo molte canzoni ironiche, sono a volte, cioè proprio questa qua mi è stata menata proprio così, è troppo bella, cioè la voglio pubblicare lo stesso anche se non fa parte di me, musicalmente fa parte di me ma non nel testo. Però detto questo, è una canzone sì, è veramente ironica, ma dentro c'è anche qualcosa di molto vero, cioè quello che vado a raccontare è tutto vero, oltre all'ironia come la metto, no?
0: Certo, in effetti nella canzone, che apparentemente può sembrare leggera, dentro c'è un concetto molto serio, no?
1: Esatto,
0: non possiamo sempre decidere cosa accade, sì, non possiamo scegliere e quindi in qualche modo tutte queste cose le dobbiamo affrontare.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Roby, nel brano poi è interessante questo, no? La birra diventa quasi un simbolo, potrebbe essere una conversazione, una risata, una canzone ascoltata al momento giusto. Qual è la tua personale birra metaforica? Quando hai bisogno di rimettere a posto le cose, hai un gesto, un pensiero particolare?
1: Ah, guarda, al di là della birra, ridendo, mi piace l'idea di prendere certe difficoltà della vita e affrontarle con un sorriso, senza al limite mai piangersi addosso questo.
0: Certo, ecco, musicalmente torni al pop rock, quello immediato, no? Le chitarre sono molto, molto frequenti. La chitarra rimane ancora il posto nel quale senti maggiormente la tua casa. La chitarra è la tua casa personale.
1: Sì, voglio dire, non giudicando musica di oggi o musica di ieri, eccetera, cioè, secondo me la chitarra è uno strumento dove in un brano, cioè, non può mancare, che sia classica, che sia acustica, che sia elettrica, è sempre un colore che dà al pezzo, poi cioè, la puoi usare molto pesantemente o meno, però la chitarra secondo me un pochettino ci deve essere, e da parte mia non può mancare.
0: Assolutamente. La tua storia personale è molto particolare, tu sei cresciuto in Italia, però poi ci sono i viaggi, Bahamas, Germania, Iran, Algeria, insomma quanto, Roby, questi luoghi che sono poi così differenti l'uno dall'altro influenzano anche o hanno influenzato anche il musicista che poi sei diventato?
1: Certo, questa diciamo che mi hanno influenzato parecchio, perché ogni stato in cui io vivevo, perché non è che soltanto visitavo, ma io vivevo, magari ci stavo 2, 3, 4 anni in un posto, e quindi mi hanno influenzato molto, perché ascoltavo molta musica del posto e andavo a vedere anche magari ragazzini magari della mia età che suonavano nel del posto, quindi sono rimasto molto influenzato da tutta la musica in giro per il mondo.
0: Ecco, nel tuo percorso si incontrano dei musicisti come Ricky Portera e soprattutto Alberto Radius. È proprio con Radius che avevi iniziato anche il progetto diventato poi L'amore senza età. Ecco, che cosa rimane di quegli incontri, di quel modo soprattutto di fare musica?
1: Certo, Alberto per me è stato, lo chiamavo zio, ormai era diventato un parente per me, e lui praticamente mi ha insegnato tutto. Devo dire che negli anni in cui l'ho conosciuto, a me si è aperto praticamente il mondo della musica, parlando e lavorando con lui. E quindi avevamo deciso, gli avevo fatto sentire questo testo dell'amore senza età, lui gli era piaciuto, abbiamo cominciato a lavorarci, poi è successo quello che è successo, che lui è mancato.
0: Certo.
1: E quel pezzo lì l'ho lasciato nel cassetto fino al giorno che ho detto oh, sì, però Alberto sarebbe felice se lo riprendessi in mano, lo pubblicassi.
0: Sì, grande chitarrista, grande musicista.

0: oggi?
1: Ma è quello che cerco, e gli dico innanzitutto di essere se stessi, perché devono essere se stessi, non devono cercare di copiare nulla, ma neanche di quello che attualmente esiste, devono essere se stessi. Cioè, c'ho dei giovanissimi che magari gli piace ancora il pop o il pop rock, voglio dire, un po' simile al mio, e gli dico: ma come mai? Perché a me piace, ti dicono. E quindi cosa gli puoi dire? No, orientati sulla rap o sulla trap o su quello che c'è. No, uno deve ispirarsi a quello che si sente e poi venga quel che venga, cioè voglio dire, la musica è fatta così, deve essere una cosa che ti esce dalla pancia e dal cuore, poi se uscirà bene, se no pazienza.
0: Se no, sarà la prossima volta. Esatto. Se no, sarà la prossima volta. Nel 2025 hai ricevuto anche l'onorificenza di ambasciatore medigliese della musica, no? Quanto conta, Robby, anche oltre il lavoro musicale, che il lavoro musicale abbia anche una ricaduta culturale e sociale?
1: Beh, conta parecchio. Io questa onorificenza non me l'aspettavo, devo dire. Io da quando sono venuto a abitare in questo paese praticamente ho fatto sempre quello che ho fatto anche in altri paesi, probabilmente qui hanno notato un qualcosa in più di quello che facevo, anche per i giovani, ovviamente, come hai detto prima, per me stesso, per i giovani, per tutti. A me piace creare tantissimo e stare in mezzo ai giovani e insegnargli quello che io ho imparato in questi anni, e quindi sono felice che, diciamo, l'amministrazione comunale abbia visto questo in me e mi abbia premiato.
0: Bene. Per finire, qual è la canzone che Robby Cantafio metterebbe nello stereo mentre aspetta il miracolo, oppure almeno una birra?
1: No, ovviamente non mia, porterei Portatemi Dio. Ecco. Siamo nei miracoli, per le portate di
0: Dio. Che bello, che bello. Non sempre possiamo risolvere immediatamente quello che succede, possiamo però provare a cambiare il modo in cui lo guardiamo, magari con un po' di ironia, una risata, una buona musica e, perché no, anche quella famosa birra fresca. Grazie a Robby Cantafio per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie a voi, spero che la gente l'ascolti, si diverte, che magari ci si riconosca. Se poi mentre l'ascolta si apre davvero una buona birra, abbiamo centrato l'obiettivo,
0: ma sicuramente sì. Esatto. Grazie Robby, grazie.
1: Grazie a voi,
0: alla
1: grazie
0: prossima.
1: A tutti.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Bentornati a Indie Music Like Top 100. È il momento di tornare dentro la classifica dedicata alla musica indipendente, alle nuove produzioni e agli artisti che stanno facendo muovere la scena musicale italiana. Questa settimana cambiamo ancora una volta prospettiva. Partiremo dalla numero 50 e saliremo fino alla 41. Poi faremo un grande salto e entreremo direttamente nella zona più importante della nostra Top 100, quella che ci porterà fino alla numero 1. E naturalmente non mancherà la musica. E allora si parte!
1: Si parte!
0: Ad aprire oggi il nostro viaggio alla posizione numero 50 troviamo Il Mio Venerdì. Il brano si intitola Monica.

Alla numero 49 troviamo gli Amari con Siamo Pari. Alla 48 El con Caspita. E alla numero 47 una voce che da molti anni attraversa il pop italiano, mantenendo sempre una fonte di identità personale. Dolce Nera, il suo brano si intitola Epopea.

e rientriamo con la numero 46, dove troviamo Saif con Parlar d'amore. Alla posizione numero 45 To con la featuring di Gue, Agosto. E alla numero 44 c'è Arte 5 con Beep Beep. E saliamo ancora alla numero 43, Rondo da Sosa con la featuring di Roald Boston, Ricky, Rihanna. E alla numero 42 troviamo invece Junior Kelly con Dr. Wesh con Non dirlo a nessuno. E adesso siamo arrivati alla posizione numero 41, dove incontriamo Shade e Jaro con il brano 5K. Ed è proprio con loro che chiudiamo questa prima parte della classifica.

E adesso cambiamo completamente zona. Lasciamo la posizione numero 41 e facciamo quel salto che vi avevamo promesso all'inizio della puntata. 10 canzoni, 10 posizioni. E alla numero 10 troviamo Prima stanza a destra con L'unico ricordo. Numero 9 per Giuse Delizia con Super Giù. E alla posizione numero 8 troviamo invece Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Numero 7, Dito nella piaga, il brano Businessman.

Posizione numero 6, i ministri con gente che si ostina a vivere. E arriviamo alla posizione numero 5. Lui è Fra Quintale, il brano si intitola Aranciata.

E adesso, amici, non ci sono più soste, da qui si va direttamente verso la numero 1. Alla posizione numero 4 troviamo Anna Castiglia con Mirò. Sul gradino più basso del podio, alla numero 3, c'è Laila Labash con California Mediterranea. E siamo arrivati, due posizioni, due canzoni. Alla numero 2 troviamo Madame con Mama Non Mama. E questo significa che ne rimane soltanto una. La canzone che occupa la posizione più alta della Indie Music Like Top 100 è Tutti Bodyguard, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philo Q e Femme Fatale.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

E con la vetta della classifica chiudiamo anche questa nuova puntata di Indie Music Like Top 100. Siamo partiti dalla posizione numero 50, abbiamo attraversato una prima fetta della classifica fino alla 41 e poi abbiamo fatto il grande salto verso le posizioni che contano. In cima, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Filo Q e Fan Fatale, tutti Bodyguard. Da Indie Music Like Top 100 è proprio tutto. Continuate ad ascoltare la musica, continuate a cercarla e soprattutto continuate a lasciarvi sorprendere. Alla prossima classifica.

0: ADM Project, bugie di cera.
1: Ciao a tutti, sono Alessio Micichè, fondatore del progetto ADM Project. Questo è il nuovo singolo, Bugie di cera. Buon ascolto e buona musica.

0: Christian Oslo, respira.
1: Ciao a tutti, sono Christian Oslo, vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo Respira. Buon ascolto.

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.

0: 01.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao a tutti.
1: Io sono Emma.
2: E io sono Zoe.
1: E siamo Track 01. Oggi abbiamo i nostri primi ospiti.
2: Esatto, è un episodio specialissimo. Track generalmente parla dei cantanti emergenti torinesi e dei dintorni. E oggi ci spostiamo su una parte un pochino più sperimentale. Infatti abbiamo invitato
1: Polytech, un team del Poli.
3: Yeah.
4: Ciao.
1: E adesso ci parleranno un po' di loro, insomma. Intanto presentatevi.
4: Sono Rita.
5: Io sono Roberto.
6: Io sono Nicolas.
1: Ok, perfetto. Che facoltà frequentate?
4: Design e comunicazione.
5: Ingegneria elettronica.
6: Io ingegneria informatica.
1: Siete tutti in triennale, tutti in magistrale?
5: Siamo in triennale.
6: Sì, tutti e tre in triennale, sì.
1: Capito. E insomma, qual è il vostro ruolo all'interno di Polytech?
4: Io mi occupo principalmente della parte del design, quindi curare il design di tutti i prodotti che produciamo e alcune volte anche le grafiche che pubblichiamo.
2: Ok. Voi ragazzi?
6: E io sono subentrato per rifare il sito web e poi mi sono spostato nella comunicazione in generale, quindi gestire i profili social e comunque sono un informatico e quindi pianifico di spostarmi verso il software quando ho dato, diciamo, esami più interessanti.
2: Ok.
5: Io sono un progettista elettronico, sia di professione che insomma anche per passione, e studio ingegneria elettronica appunto, e mi occupo della parte circuitale, tra cui insomma ho partecipato a vari progetti, tra cui un ARPA laser, una cosa un po' carina, così particolare, curiosa, che non si vede tutti i giorni, però sì, mi occupo di circuiti e basta.
2: Ok. Questo.
1: In che senso un ARPA laser?
5: L'ARPA laser è stato un progetto deciso a monte, insomma, non è stato deciso democraticamente nel team, perché noi di solito li decidiamo assieme i progetti che facciamo. E si tratta di una struttura all'interno della quale tu poggi, passi le dita e si genera un suono, insomma. Al posto delle corde di minugia o di nylon abbiamo dei laser, insomma. E questo,
6: se posso dire, è un MIDI player molto pacchiano.
5: Esatto, sì, è una pacchianata colossale.
2: Ok.
5: Però
6: ci piacciono.
1: Da chi è stata commissionata?
5: Dal nostro insegnante, insomma.
1: Ah, capito. Okay.
2: Per tornare un attimo indietro, chi di voi ci vuole spiegare bene che cos'è Polytech e spiegarlo a chi ci ascolta?
5: Procedo?
6: Prego.
5: Allora, noi tutti e tre qui siamo parte del siamo membri del coordinamento del team. Polytech è un team studentesco il cui obiettivo principale non è fare musica. Ci tengo a dire questa cosa. Noi non siamo musicisti di professione. Noi siamo tecnici tra cui designer, ingegneri, firmwareisti, softwareisti. Ci occupiamo di riprodurre e di riprodurre pedali per chitarra, sintetizzatori modulari e circuiti di questo genere, per ricordare un po' a tutti che da 100 anni a questa parte il rapporto tra la musica e l'elettronica e tutto quello che insomma ne viene dietro è indissolubile, sono due cose inscindibili, che si tratti di radio, che si tratti di amplificazione di suono in qualsiasi concerto, non è possibile separare i due mondi. E un'altra cosa importante insomma del nostro team è ricordare, far capire a tutti che gli ingegneri, in particolare i tecnici, l'esercizio della tecnica non è una cosa statica, ottusa, meccanica, insomma, sto offesa per i colleghi meccanici, ma siamo artisti alla fine, si tratta di un processo creativo non meno nobile di nessun'altra arte. Quando noi consideriamo qualche oggetto fatto a regola d'arte, in artificio, vuol dire che c'è qualcuno dietro che l'ha creato, insomma, e che si usi una penna o un pennello su una tela bianca, oppure che si usi il puntalino di un tester o un tecnigrafo, alla fine tutti proviamo lo stesso grandissimo senso di libertà davanti alla nostra tela bianca. Questo è.
2: Ok, sono molto gasata anche perché ci avete proposto una bella compilation musicale che ci accompagnerà per questo episodio, e quindi vi lanciamo la prima canzone, che è Flawless di George Michael.
7: Like no other.

0: Bentornati su Track 01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe, siamo qua con Polytech per parlarvi delle sperimentazioni musicali di Polytech.
0: Durante la canzone stavamo parlando un po' di quello che fate, di quello che vorreste fare. Spiegateci un po', stavate parlando di una canzone, può essere?
2: Sì, avevamo menzionato un audio che avevamo prodotto per lo più con nostra strumentazione, che è stato fatto basandosi sulla sintesi modulare e con diversi moduli che produciamo noi e che sono basati, alcuni sono ispirati a, diciamo, delle leggende nell'industria, come il kick che abbiamo fatto, che è basato su un 808, o come il Tube Screamer, che è basato sul Tube Screamer 741.
3: Sì, allora ci tengo a dire che il nostro, da quest'anno, da questo semestre insomma, innanzi, l'idea è quella di focalizzarci su un rack modulare completo. Che cos'è un rack modulare completo? È una serie di circuiti, tra cui oscillatori, in particolare insomma facendo oscillare una manciata di elettroni che eccitano poi un induttore che diventa lo speaker, si può generare un suono. E attraverso le migliaia, se non milioni di miliardi di possibilità dietro queste cose qua, si crea tutto ciò che è la musica elettronica, eccetera eccetera. Noi una delle tecniche, la principale che utilizziamo, è quella dei sintetizzatori modulari, cioè sono dei circuiti che funzionano autonomamente, non utilizziamo il supporto di tastiere o di corde in questo senso, ma andiamo direttamente a variare potenziometri, schiacciare pulsanti, insomma cose di questo tipo, per non entrare troppo nel tecnico. Una cosa interessante è che, come diceva Nicolas adesso, i nostri circuiti si ispirano alle grandi leggende del Novecento, però naturalmente 80 anni dopo, 50 anni dopo, molti componenti sono obsoleti, introvabili, difficili, macinati dal tempo.
1: Ok, quando parli di leggende intendi proprio di moduli, cioè
3: sì,
1: oggetti fisici
3: okay. che tra i musicisti, gli esperti appassionati del settore sono riferimenti, appunto, tra cui il Tube Screamer o vari distorsori per chitarra. Alcuni di questi abbiamo dovuto sostituire dei componenti proprio e testarli. Invece di mettere un diodo, mettere un transistor montato a diodo, cose di questo tipo, per poter riprodurre l'effetto distorcente il più fedelmente possibile, ecco. E stessa cosa per quanto riguarda i sintetizzatori modulari, tra cui il kick drum di cui...
2: E ci terrei a ricordare anche che una buona parte dei nostri strumenti sono in realtà sperimentali, cioè sono magari basati su strumenti già esistenti, ma come per esempio lo è il Chaos, cercano un po' di sfruttare, di giocare con la matematica per produrre un suono che non sai bene come controllare, come quello può essere derivato da un moto caotico, oppure come può essere la pianta che suoniamo,
3: il Plant Sound Processor.
2: Grazie Fabio.
1: Ecco, questa cosa della pianta ci interessa molto, beh, immagino che sia anche facile da sponsorizzare sui social, questa cosa di suonare la pianta attira, secondo me.
2: Allora, ci siamo un po' adirati con le piante noi, diciamo che ci hanno scambiato per un'associazione
1: eco-friendly,
2: sì, ci chiamano tantissime associazioni e a riguardo, quando in realtà noi abbiamo messo due sensori ad una pianta e la tocchiamo e basta.
1: E ok, quindi fin troppo...
2: Stiamo cercando di allontanarci dal nome quelli delle piante.
1: Ok, va bene, va bene.
0: Io sono venuta a toccare quella pianta.
2: Molto interessante, grazie.
1: Okay, allora in descrizione dell'episodio non citeremo la pianta, così non avete problemi di
2: grazie
1: sorta.
2: Grazie mille, gentilissime.
1: Ok, allora adesso vi faremo ascoltare qualcosa di particolare. Chi ce lo vuole spiegare un pochino?
3: Ma allora, adesso noi ascolteremo un pezzo realizzato in gran parte con i nostri strumenti. Non ci saranno chitarre elettriche, non ci saranno pianoforti elettronici o cose di questo tipo, ma sarà pressoché interamente realizzato con sintetizzatori modulari di nostra produzione.
1: Va bene, dai, sono curiosa. Sentiamola.

0: Bentornati su Track 01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe.
0: Stavamo ascoltando Fancy. No. Un pezzo di Polytech, appunto realizzato senza strumenti, ma con
2: i nostri strumenti costruiti.
0: Sì, senza strumenti musicali tradizionali, con i vostri strumenti costruiti, diciamo.
2: Sì, esatto, quello che non è che abbiamo costruito un violino o una chitarra da zero come faceva Les Paul, insomma, o Brian May, ma abbiamo, questi sono i nostri sintetizzatori modulari, insomma, che sono fatti di oscillatori, samplers, eccetera, e tra cui appunto si generano questo tipo di suoni che sono caratteristici della musica elettronica del secolo scorso. E rigorosamente tutta elettronica analogica, anche se nel team ci occupiamo anche di processo audio digitale, però in questo caso si tratta di musica analogica, per dirlo in questo senso.
1: Ok, visto che hai citato qualche cantante, mi faceva piacere iniziare a parlare un po' dei vostri riferimenti musicali, della musica che ascoltate, anche un po' della musica che ci avete proposto per oggi.
3: Sì, allora, se io dovessi iniziare a fare una lista, penso che rimarremmo qui tipo tutta la giornata, quindi cerco di essere molto molto sintetica. Diciamo che particolarmente nel mio caso i miei gusti musicali rispecchiano anche molto un pochettino la playlist che abbiamo portato, ma in particolare prediligo tutti quei generi musicali che si mettono in gioco e che riescono magari ad intersecarsi, se possiamo dire così, con altri generi, come ad esempio qui abbiamo portato classici, no, della musica elettronica, che ad esempio si miscelano perfettamente con la disco music, come poi vedremo ad esempio in avanti, o ad esempio anche George Michael stesso in Flawless che abbiamo sentito prima. Si stacca completamente un pochettino dal suo genere principale per affrontare, insomma, per intraprendere un percorso un pochettino più elettronico. Quindi, poche parole, se dobbiamo citare qualche artista, sicuramente metto al primo posto Giorgio Moroder, un caposaldo letteralmente della musica elettronica degli anni 70, e sicuramente anche Daft Punk, quindi due estremi totali di un'epoca, ma che secondo me sono molto rappresentativi per me, ecco.
1: Ok, ma giusto per curiosità, perché so che tu fai la parte del design, giusto,
3: sì,
1: di questo team, e quanto la tua passione per la musica elettronica ti ha spinto verso l'iscrizione di questa cosa?
3: Tantissimo,
1: okay.
3: Tantissimo, soprattutto... io fermamente credo che il sound design oggi è una cosa incredibilmente importante, mm-hmm. E riuscire a creare una sorta di design che poi trasmetto proprio la mia passione dentro questo team e riuscire a farla comunicare anche con un'altra materia completamente diversa dalla mia, come ad esempio l'ingegneria, è una cosa veramente magica, cioè è proprio magica. Anche la mia passione per l'elettronica mi ha spinto notevolmente ad avvicinarmi a questo team che insomma affronta proprio questo genere in maniera molto molto partecipe.
1: Certo. E invece voi ragazzi che vi occupate invece più della parte tecnica, secondo voi quanto è importante avere una buona conoscenza musicale per fare quello che fate?
2: Secondo me non è si può tranquillamente prescindere dalla mm-hmm. conoscenza musicale, perché dipende, cioè possiamo anche parlare di un appassionato di blues e di jazz o di rock metalcore, apprezza un pedale per chitarra o una distorsione particolare ed è in grado di cioè che sia in grado o meno di realizzare il circuito che produce questo tipo di effetto prescinde dal suo gusto, dalla sua passione per la musica.
1: Certo.
2: Io personalmente non sono un grande ascoltatore di musica elettronica in senso stretto del mm-hmm. termine, però ciò non significa che io non riconosca la virtù e il prestigio artistico di queste persone qua, però ripeto, un elettronico rimane un elettronico, insomma. Un filmurista rimane un filmurista, un designer rimane un designer. Penso che se Rita decidesse di se la chiamassero per allestire una batteria o un pedale per chitarra, lei lo farebbe volentieri, insomma, indipendentemente.
3: Sì, sono d'accordo.
1: La vedo che approva.
4: E io addirittura è stato un po' il contrario, cioè non mi sono avvicinato a Polytech tanto per la passione per la musica elettronica, ma mi ci sono appassionato con loro. Ho un background molto più classico, perché ho suonato pianoforte, chitarra tutta la vita, e ricordo la prima volta che ero venuto a vedere il Politecnico, li avevo visti al loro boot che stavano provando le casse, attaccandole, usando come MIDI player un Nintendo DS, e io lì mi sono sentito a casa. E dopo
1: ho detto sì, devo venire qui.
4: Mi hanno aperto a un genere che conoscevo ma che non avevo appreso, ecco.
1: Va bene. Allora adesso ascoltiamo un'altra canzone per metterci un po' nel mood, ed è Fancy Footwork dei Chromeo.

0: Bentornati su Track 01, siamo ancora qui con Polytech.
1: Sì, abbiamo appena ascoltato Fancy Footwork dei Chromeo, che spero di aver pronunciato giusto. Ok, e stavamo parlando anche, diciamo, fuori onda un pochino di ascoltare musica e di come questo ispira o non ispira il vostro lavoro. Ma sicuramente qualcosa che fate per ascoltare musica sono i listening parties.
2: Esatto, e i listening parties sono, chiamiamoli, dei momenti dove ci si raggruppa tutti insieme e uno speaker porta una serie di canzoni basate su un tema che negli ultimi due anni è stato, diciamo, percorrere un po' la storia della musica elettronica. E adesso purtroppo abbiamo un problema logistico, che siamo arrivati agli anni 2000 e 2010, quindi o aspettiamo altri 10 anni oppure dobbiamo un po'
1: ricominciate da capo.
2: Un'idea che ci è piaciuta, anche se non è ancora, diciamo, ufficiale, più ufficiosa, è il fare qualcosa di un po' geografico, ovvero prendere magari una nazione, un'etnia, un posto e parlare di come la storia musicale di quell'ambiente è stata impattata dall'arrivo della musica elettronica. E questi sono semplicemente dei momenti dove viene fatta una scaletta e si ascolta qualcosa insieme, se ne discute, se ne parla, addirittura se ne disegna. Portiamo spesso attrezzatura, così c'è chi può disegnare, c'è chi scrive, chi magari c'è stato una volta qualcuno che aveva fatto una poesia. Sono, diciamo, dei momenti molto particolari che sono forse una delle cose più belle che facciamo, anche se sono estranee ai progetti, che avvicinano persone molto diverse e crea un ambiente eterogeneo davvero bellissimo.
3: Okay. Soprattutto questi eventi ci permettono di entrare in contatto con i quartieri della nostra città e creano un rapporto col territorio che spesso di questi tempi talvolta manca.
1: Sì, ho visto, questa è una cosa bellissima, ho visto che uno degli ultimi l'avete fatto in una casa del quartiere, giusto?
3: Allora, di solito frequentiamo la casa del quartiere di San Salvario, l'associazione Mostro, più Spazio 4, la casa del quartiere di San Donato, il Comala, insomma. E appunto questi momenti di discussione intendo costruttiva, anche se retoricamente non è molto. L'anno scorso è stato un progetto di carattere storiografico, adesso invece vogliamo avere un approccio un po' più etnomusicologico, proprio per quanto riguarda da dove viene quello sviluppo di musica elettronica in funzione del loro ambiente. Molto curioso, per esempio, lo sviluppo della musica elettronica in un ambiente sovietico, non solo economicamente competente, ma spesso anche artisticamente competente. Competente intendo competitivo contro il modello degli Stati Uniti, ecco. Non solo nella musica, ma anche nell'arte. Cioè, possiamo parlare del caso della CIA e di Jackson Pollock, insomma, oppure dei. Però è straordinariamente diversa rispetto all'ambiente europeo, anche quella certo. Cinese, quella giapponese, mondi molto separati nel secolo scorso. E adesso, insomma, il panorama è cambiato, ma venite ad ascoltarci i nostri listening party e ne saprete di più, potrete anche dirci la vostra.
1: Volentieri, bello, sono attività bellissime queste che organizzate e sì, quando farete il nuovo ciclo di appuntamenti, se ce ne sarà uno nuovo, vi seguiremo sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Sì, adesso continuiamo il nostro percorso nel panorama musicale che ci avete proposto con On the Road Again dei Rockettes.

0: Sostanza.
1: Bentornati su Track 01. Zoe, ci siamo dimenticati di citare Angela oggi. Non l'abbiamo mai detto che abbiamo Angela in regia.
2: Soprattutto oggi che abbiamo un sacco di ospiti, un sacco di canzoni, sta facendo un lavoro assurdo. Meno male che c'è lei, meno male.
1: Sta ridendo per i miei errori, ma va bene, va bene.
2: Ok.
1: No shame.
2: Siamo ritornati, siamo con Polytech. E adesso ci parleranno un po' della canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Perché questa playlist è troppo atomica, giuro, bellissima, mi piace tanto.
3: Allora, abbiamo appena sentito i Rockets, tra l'altro se posso citare il nostro Made in Italy, letteralmente. La canzone non è originale, cioè non è stata scritta da loro, ma bensì okay. È una rivisitazione dei Canned Heat del 1968, una versione completamente diversa, una versione molto più armonica, se possiamo citarla così, ma loro ci hanno riportato nel 77, tra l'altro uno degli anni più importanti tra la musica elettronica e la disco music. Ci hanno riportato in vita questo brano con una chiave completamente diversa, portandola addirittura nel 1984 a Sanremo, lo stesso anno in cui addirittura hanno partecipato pure i Queen, per citare altri artisti storici. E la particolarità sta proprio nel loro uso dei costumi quando sono sediti sul palco. Cioè, immaginiamo, abbiamo la platea italiana che si ritrova davanti persone con... completamente sommersi di pittura argentata che provengono da un altro pianeta e ci riportano in vita un capolavoro degli anni 60, ad esempio. Abbiamo messo in realtà questa canzone nella playlist proprio per citare, come poi ad esempio continueremo a dire in futuro, come la musica elettronica spazia tra tantissimi generi. Ed è proprio questo il bello, ovvero la domanda: perché nasce la musica elettronica? Cioè, che cosa voleva comunicare? Ad esempio, la musica elettronica, quando pensiamo a un archetipo di musica elettronica, pensiamo ad esempio sempre al futuro. Mm-hmm. Lo stesso Giorgio Moroder la reinterpreta in Metropolis, ad esempio, nella versione ricolorata che poi è stata pubblicata, se non mi sbaglio, nell'84, tra l'altro sempre stesso anno. Ma in realtà non è così, cioè la musica elettronica viene principalmente indicata come il progresso, cioè riuscire a creare una musica che possa essere trasmessa alle generazioni, quelle là odierne, bensì quelle future, proponendo ad esempio l'utilizzo di campionatori o di altri sintetizzatori modulari attraverso per l'appunto la sperimentazione e l'unione appunto di vari generi.
2: Ok, quindi a questo punto io ho una domanda un po' folle: come ve la immaginate la musica del futuro?
4: La musica del futuro sicuramente tendrà conto necessariamente, proprio per sviluppo dialettico, per metterla in termini hegeliani, proprio della musica del Novecento, perché c'è, se l'elettronica è sempre stata l'idea di futuro, è perché nel Novecento c'è stato uno sviluppo tecnico, economico, estremamente rapido e compresso, e quindi è facile che simboleggiare per esempio la radio con le valvole, farla passare con la radio, la mini radio a transistor, e questo è facile che il popolo lo ritenga che poi 10-15 anni dopo abbiamo poi la radio invisibile infilata sotto pelle o cose di questo tipo,
5: il microchip nel cervello,
4: che c'è, è vero. Quindi musica del futuro, secondo me non forse non è neanche giusto pensarci troppo. Facciamo musica adesso.
3: Sì, cioè, okay. Esatto. Magari bello, secondo me ha senso pensare che la musica sarà sempre portatrice di significati che, insomma, un pochettino esprimono la cultura che si sta vivendo, come appunto hai citato tu prima.
2: E con questa previsione sul futuro vi mandiamo invece i Daft Punk e abbiamo Instant Crush.

0: Eccoci ritornati, siamo Track01 e oggi abbiamo come ospiti Polytech. Abbiamo appena ascoltato Instant Crush dei Daft Punk.
1: Allora, oggi è una puntatona, spaziamo da musica, elettronica e filosofia, ragazzi. Perché stavamo facendo fuori onda un discorso sul mezzo, sul fatto che... Non mi è molto chiaro, rispiegacelo tu per piacere.
2: Allora, le nostre colleghe qui, le nostre speaker, hanno tirato fuori una cosa molto interessante sul fatto, sul rapporto che c'è tra la musica e il mezzo in cui viene prodotta e riprodotta, insomma. C'è un'opera meravigliosa, insomma, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità, eccetera, eccetera. Però io ci tenevo a citare McLuhan, sociologo, filosofo, insomma, statunitense, in cui la sua frase, la sua massa più conosciuta a tutti, anche se c'è chi mi criticherà, dirà no, ma non diceva questo, non intendeva questo, bla bla bla, diceva che il mezzo, il messaggio sta nel mezzo, ecco, nel supporto in cui, nella televisione piuttosto che nella radio. Parliamoci chiaro, nel Novecento nelle grandi città non esisteva più il concerto in piazza o il banditore che parlava, ma veniva proprio messo in radio, trasmesso attraverso una manciata di elettroni che vibravano al ritmo dei New Order piuttosto che dei Beatles o dei Rolling Stones, che facevano vibrare con altrettanta energia le folle di tutto il mondo. Oppure, per fare un altro esempio, il fatto che i vinili dovessero avere una determinata lunghezza, un determinato formato, e per esempio negli anni 40-50 non si potevano mandare canzoni in radio più lunghe di tot minuti, di 2-3 minuti, infatti molti pezzi di Elvis sono corti, molti pezzi blues, rockabilly, insomma, di quegli anni. Poi quando è arrivato, per esempio, uno dei casi più famosi è stato Bohemian Rhapsody dei Queen, che è un pezzo magistrale, lunghissimo, che non poteva essere mandato in radio, eccetera eccetera, così cos'ha, insomma. Pure pezzi di Etta James che dovevano essere corti e ritagliati, insomma, e anche tenere conto di come dovessero essere poi venduti questi dischi, no? Vogliamo parlare anche del caso di Mina e De André, se non ci fosse stata Mina in televisione che avesse portato la canzone di Marinella, probabilmente De André non sarebbe mai diventato il grande poeta, forse uno dei più grandi di tutti i tempi,

0: Bentornati, siamo sempre Track 01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe.
0: E abbiamo anche Angela in regia. Allora, abbiamo appena ascoltato One More Time dei Daft Punk. E Rita ci stava dicendo una cosa riguardo a questa canzone.
2: Sì, diciamo che proprio questa canzone qua, insieme a tutto l'album di Discovery, sono la colonna sonora di un film. E quando eravamo per l'appunto fuori onda, stavamo parlando di come l'elettronica viene ritenuta tale, cioè qual è la fine tra quando elettronica viene inteso come termine e quando non. Ad esempio, letteralmente in questo caso, la musica elettronica diventa un mezzo di sostituzione dei dialoghi stessi. Ad esempio, i Daft Punk del 2001, quando hanno fatto uscire

0: uscire queste canzoni, cioè proprio l'album di Discovery aveva un obiettivo importante: dirigersi in Giappone, a Tokyo, per andare a cercare Mashumoto, che è letteralmente uno dei mangaka più importanti di quel periodo là. E l'obiettivo era proprio questo: cercare di creare un film, Interstellar 5555, se potete recuperatelo, che è diventato proprio letteralmente il capolavoro degli anni 2000 come film. Infatti, non lo so, Nicolas, tu che cosa ne pensi? Cioè, secondo te, come funziona la musica elettronica? Cioè, secondo te ci sta che diventa magari un sostitutivo della parola? Cioè, quando la musica elettronica è intesa come musica elettronica, secondo te?
1: Allora, è in realtà un tema che, diciamo, è diventato protagonista di una riunione per sbaglio. Cioè, ci siamo accorti che qualche chitarrista, quando parlavamo di musica elettronica, di strumentazione elettronica, non si sentisse esattamente rappresentato. Cioè, per me, io vedo come musica elettronica tutto quello che deriva dalla modulazione del segnale, che può essere sia con una chitarra, sia con un sintetizzatore o anche con una tastiera.
0: Chiaro.
1: Perché alla fine si basa tutto sulla produzione di un segnale che derivi da qualcosa di acustico o meno, e di amplificarlo, dargli degli effetti, creare tutta una catena che poi serve per andare a dargli l'anima che gli vuoi dare tu.
0: Sì.
1: E è una cosa molto personale. E mi ha stupito molto, infatti, che queste persone non vedessero: ma sì, io sono un chitarrista elettrico, ma io non sono un musicista elettronico.
2: Ok, sì.
3: Grazie mille, speriamo riusciate a riflettere sulle cose che vi abbiamo appena detto. Sono state delle riflessioni bellissime.
2: Ok, e con queste riflessioni ascoltiamo Blue Monday dei New Order.

0: Eccoci tornati, siamo con Polytech, abbiamo appena ascoltato Blue Monday dei New Order, canzone dell'83.
1: Rita, ad esempio, voi sapevate, cioè sapete che questa canzone è nata per sbaglio? Cioè letteralmente è nata per sbaglio, perché i New Order non erano persone molto estroverse durante i loro concerti e odiavano terribilmente fare i bis. Quindi hanno preso un po' di sequenze e un po' di campionatori e hanno creato un loop fatto per i loro fan che doveva accompagnargli all'uscita, durante la fine dei concerti. Però è piaciuto talmente tanto ai fan che loro pensavano che era letteralmente una canzone che doveva uscire tipo nell'ultimo album che avrebbero pubblicato. Quindi in massa hanno comprato questo album qua e, non trovando questa canzone qui, si sono letteralmente arrabbiati e hanno riportato in massa l'album, chiedendo proprio la richiesta esplicita ai New Order di fare proprio questa canzone qua, di pubblicarla. Quindi i New Order prendono tutti i loro bagagli, vanno in studio di registrazione e aggiungono semplicemente una voce, e da qui, cioè da lì, è nato letteralmente un capolavoro della musica elettronica.
0: Beh, fin troppo facile per loro, insomma, avevano preparato tutto.
1: Era già tutto pronto.
0: Ok, ci dicevate anche che tra le varie 20 cose che organizzate ne avete uno a breve?
1: Per un compleanno?
2: Sì, quel compleanno sarà il nostro, è il secondo anniversario di Polytech e si tratterà di... Noi abbiamo un advisory board, che cos'è? Una serie di persone, di professori, di virtuosi del settore. Li inviteremo, li abbiamo invitati a partecipare a un talk show in Aula Maxwell qui al Politecnico. Sarà un evento aperto a tutti, in cui si sottoporranno queste persone a molti dei quesiti e delle questioni di cui in questo podcast abbiamo appena parlato. E naturalmente però sarà vis-à-vis, quindi ci sarà motivo di discutere, eccetera. Personalmente lo modererò io assieme ai miei colleghi e appunto dove avremo occasione di approfondire e discutere di queste cose in modo molto più
0: approfondito.
3: E si mangia gratis, ragazzi, c'è un catering, esatto. Quindi se una serata non sapete cosa fare, che casualmente il 16 ottobre avete fame
2: dalle 17 alle 20
3: e volete anche rubare qualche gadget fatto in PCB da noi, Righelli, approfittate.
0: Ok, andremo tutti e con questo ascoltiamo Utopia di Giorgio Moroder.

0: Bentornati su Track 01. Abbiamo un'errata corrige da fare. Questa canzone è I Feel Love di Donna Summer e Giorgio Moroder, non Utopia come abbiamo detto precedentemente.
1: Ok, e con questo il nostro episodio speciale con Polytech si chiude e vi chiedo se volete dirci i vostri contatti, così insomma vi seguiamo su tutti i social e veniamo a tutti i vostri eventi.
2: Allora vi chiederei di rimanere sintonizzati su Instagram, la nostra pagina Polytech-Music, e se vi interessano i nostri progetti, volete vedere qualche manuale, magari volete rimontarveli voi da soli, è tutto sul nostro sito web polytech.polito.it.
3: E anche su GitHub, insomma, ricordatevi di controllare GitHub, per chi è più appassionato, insomma, ci sono schede tecniche estremamente approfondite, ma anche cose accessibili a tutti. Con pochi soldi potete veramente costruirvi dei circuiti interessanti, se avete voglia.
1: Ok, ricordiamo anche l'evento a cui verremo sicuramente per il vostro compleanno.
2: 16 ottobre in Aula Maxwell, talk show, catering, una bellissima serata insieme.
3: Dalle 17 alle 20.
1: Perfetto, vi ricordiamo anche i nostri contatti, ascoltate questo episodio su Spotify, ci trovate con Track 01, ma anche la web radio ondequadre.polito.it e poi su Instagram con polito_ondequadre. E con questo è tutto, vi salutiamo, io ero Zoe,
0: io sono Emma
1: e abbiamo tutti i ragazzi di Polytech.
0: Grazie mille.
2: Ciao, ciao. Grazie a voi. Ciao.
4: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: ondequadre.polito.it.
6: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
7: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
6: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
7: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
8: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

L'ultimo giorno d'inverno non sarò qui, dove sono ora, perché non farà così freddo fuori come fa adesso. E non sarò da solo a casa ad aspettare che passi l'inverno. Io non lo so se sarò con te, è più probabile che anche tu sia altrove. E se ci sarà qualcosa che mi infastidirà, perché mi conosco e ci sarà, è che tu non ti sarai nemmeno accorta dei viali di Milano che saranno diventati rosa e bianchi ai lati. Perché ancora ci si ostina a credere che Milano è una città dove mancano i colori. Ma io ti assicuro che l'ultimo giorno d'inverno, i bastioni, per chi si potrà permettere il lusso di guardare non solo avanti, ma anche di fianco, saranno uno spettacolo di pura e concreta bellezza. Chissà se ti ricorderai anche tu di alzare lo sguardo, l'ultimo giorno d'inverno. Perché gli alberi in fiori della salita a Porta Venezia bisognerebbe che tutti, almeno una volta, ci si fermasse a osservarli. Io avrò le mie nuove canzoni pronte per non essere più soltanto nostre e so che con un po' di imbarazzo di qualcuna ancora rivendicherai la storia e l'inizio. Delle altre non ti curerai più e tu finirai sulle riviste colorate e io farò brutta figura col mio vicino di posto poco dopo il decollo in aereo perché per sapere qualcosa di te avrò sbirciato tra le pagine dei suoi giornali. Di me penserà soltanto che sono un cafone, non che ho aspettato che finisse l'inverno. Però davvero poi basta, me lo prometto. Saranno passati così tanti giorni dal momento in cui ti sto scrivendo che aver bisogno di parlare ancora di te senza parlare con te sarà solo una stucchevole deriva criminale e io forse, se sarò bravo, se riuscirò a ricordare a me stesso che non necessariamente saremo meglio o peggio di quello che siamo oggi, mi fermerò prima di quello strazio che ancora mi sfonda il cuore. Ho capito che ci portiamo dentro, chi non siamo riusciti ad avere accanto, ma questo non potrà essere più un motivo per sentire sempre lo stesso giro infinito di parole, sempre lo stesso giro infinito. Non avremo colpe, né io né te, l'ultimo giorno d'inverno. Sai che avrò imparato a vestirmi meglio, ma quello un po' lo faccio già da ora. Se posso avere un attenuante che i maglioni pesanti a me non stanno molto bene. L'ultimo giorno d'inverno avrò una giacca leggera ed elegante. Per le scarpe, vediamo. Prenderò dimestichezza con le mie nuove occasioni e anche con nuove posizioni sulla chitarra. Mi serviranno a gettare al mondo le mie parole, quelle che non suoneranno più così inopportune, e a non cominciare e a non finire tutto nello stesso modo. Tutto nello stesso modo, tutto nello stesso modo. L'ultimo giorno d'inverno.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, Gallino la mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì.

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grande quadro. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01,
5: la musica della strada che diventa la tua playlist.
6: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come.